luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli, comedy.

dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce ed infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita.

0: and brown eyes.
1: Radio Zigzag.
2: Amore, vieni ballare adesso. Vieni, vieni, vieni.
3: Je sais, I love you.